0: adesso quanti a radio Vox FM ascoltiamo il programma Ora della Venoba. Musiche, storie e ciacole.
1: Bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao.
2: Ciao a tutti quanti, radioascoltatori della nostra Radio Vox, sempre per sera con la nostra Venoba, grazie a Dio che siamo tutti bene. Scominciamo il programma.

Franco, parlandonos ora un pochettino dei giri, come è stato, noi portiamo la solidarietà a tutti i nostri compagni, che Dio benedisse tutti, che ga porta via le cose materiali, ma noi altri che siamo italiani che diamo tanta importanza anche a questo, ma ragione siamo ben di vita e allora grazie a Dio tutto certo. Beh, buongiorno Tony, che Dio ti benedisca anche sempre. Un po' Tony parla un pochettino sui valori della gente, sempre importante portare avanti che cose del cuore anche. Gode parlare che di man la grande Romaria e il Signor Buon Gesù, che noi altri possiamo sempre dimandare, ma anche non dismentegarsi di ringraziare per tutte le cose buone che il fa. Gavemo le cose brutte in te la vita, ma se Dio mi aiuta sempre ghedemo a volta, e allora ringraziamo tanto a Dio per le cose buone che il mi dà sempre in vita. Beh, scominciamo allora il nostro programma con belle musiche e

0: Baseada em sustentabilidade, segurança, ética, qualidade e valorização dos colaboradores. Você pode fazer parte dessa história. Se você busca crescimento profissional e deseja trabalhar em um ambiente que valoriza o talento e a dedicação, convidamos você a se juntar ao nosso time. Interessados em enviar currículo pelo WhatsApp 992125472 ou passar na recepção da empresa RP Metal.
1: Federação União Progressista, Progressistas União Brasil.
2: Sou Matheus Aires. Antes de trocar de estação, responde aí. Você acredita que fé, educação e esporte transformam vidas? Eu acredito. Cristão católico, professor e praticante de taekwondo. Para deputado estadual, vote Matheus Aires, 11.500.
3: Sou a veterinária Marlene Nascimento. Defendo a castração permanente dos animais como política pública. Apoio quem produz e empreende. Quero um estado mais forte, próspero e com oportunidade para todos. Vote 11770.
4: Vox 98,3 FM.
5: Buongiorno, buongiorno a tutti quanti che ascolta il programma Ora della Venoba. Buongiorno Radio Vox. Buongiorno Andrea, buongiorno Cravetto. Adesso il fine di settimana qua abbiamo la festa del Signor Buon Gesù. E allora che domandiamo a protezione del Signore che mi aiuti sempre a essere corretto e sempre insieme ad altri di fare un belle storie e demo varie ridate e che il Signore mi aiuti a parare avanti anche a questo lavoro. E in questo sabato vuoi fare una piccola riflessione, una riflessione sul valore della vita. Allora, la vita non è solo avere tutto quel che si vuole, ma solo imparare a dare il valore a tutto quel che si ha. E mi penso che la più grande ricchezza non è solo le cose, ma in te le persone, in te i momenti che viviamo. E nel fine, cosa resta non è quel che avemo conquistato, ma l'amore che lasciamo per il cammino. E adesso ascoltiamo un po' di musica, perché sennò la vita è lunga e bisogna che ci divertiamo e che ascoltiamo belle musiche. Dai Rui, dai De Botta!

0: gastou dinheiro à toa, né?
1: Vox FM.
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.